0: Zentrale Retro. Deine Musik, unser Sound.
1: Io sono Eva Ilmer, del di Tirolo, presso Merano.
2: Presso Merano, ich bin schon mal.